A chi sensi, a cui tributa incensi, la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. So streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar,

siate sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civetti che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico.

0: Sono qui per testimonio del promesso matrimonio per costanza di dannare.
1: Sono tremati!
0: Alà, silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

0: Margaretto!
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
0: In questa stanza?
1: Certo! A noi la cede generosa il padrone!
0: Io per me te la dono!
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui!
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non lo voglio! Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo!
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo!
1: Grazie, non tanti elogi! Guarda un poco se potresti star

0: presto. Udire bramo il resto, i dubbi, i sospetti, ce l'ha mi fa.
1: Ti scaccio i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti, ce l'ha mi fa.

0: Carla, chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ritentar la sua sorte. Né già di sua consorte, ma da bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me medesima, e da speranza che annovi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Questo

0: ora i pentitui, par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci vogliam divertir. Trovato avete? Chi suona? È la contessa.
0: Addio, addio, Figaro bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.
1: Bravo, signor padrone. Ora incomincio a capire il mistero. E avete schietto tutto il vostro

L'arte scrivendo, l'arte adoprando, dico pungendo, dillo schizzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, dico pungendo, dillo schizzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò.

0: aspettaste il giorno fissato alle sue nozze per parlarmi di questo.
1: Io non

io tutto farò, senza riserve tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dar per moglie la mia serva antica, a chi mi fece un dì rapir l'amica.

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio

avanza. Ma Susanna si avanza, io vo provarmi, fingia di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar. Di me favella, da Figaro il fine non può meglio sperarsi. L'argento e tu, che lingua, manco male coniunsa quanto

0: di condur meco Figaro destinai.
1: Signor, se osasse...
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor! Dritti non prendo, non ne vo, non ne intendo, oh me infelice!
0: Mano Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse.

0: preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: Ah, cherubino!
0: Ah, cherubino! Ah, cherubin d'amore, cocci sul far del giorno passato.

0: ditemi in confidenza, io sono amico del Trullo l'amico, e per voi, per madama.
1: Che diavolo gliel'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli una

0: idea. Quel che compro io vendo a quel che tutti dicono. Io non ci aggiungo un pelo.
1: Come? Che dicono tutti?
0: Oh, bella!
2: A cielo!
0: Cosa sento? Posto andate e scacciate il

0: adesso ha preso ancor.
1: Come? Che? Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: Da tua cugina l'uscio ier trova rinchiuso. Ticchio, ma pre barbarina pausa.

0: in traccia tosto di figlio volate, io vo che veda.
1: Ed io che sento, andò!
0: Restate, che boltanza! E quale scusa se ne colpa evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era amico quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia. Il vostro

0: Questa commedia.
1: Danza seconda, amicor mio.
2: Non ci ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
3: Quel dritto or non è più, cosa si brama?
0: Della vostra saggezza, il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei, che un vostro dono illibata serbò, coprire di questa simbolo d'onestà, candida vesta.
1: Diabolica astuzia.
3: Ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto né mie fiere.

0: Che giustizia!
1: A voi prometto compir la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia di miei più fini e con più ricca pompa rendere

0: E voi non applaudite?
1: Mi ha finito, poveretto! Perché il padron lo scaccia dal castello!
0: Ah, in un giorno si bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ognuno fa mira!
1: Perdono, mio signor!
0: Non meritate!
1: E ancora fanciullo!
0: Men di quel che tu credi!
1: E ver mancai, ma... Dalmi un labbro al fine!
0: Ben, ben, io vi perdono! Anzi farò di più, vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
2: Ma fin domani solo,
0: parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate.
3: Inaspettatevi il colpo.
0: Ehi, capitano, a me pure la mano.
3: Io vo' parlarti prima che tu

donnesco color, bene per mio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor.

con le nuvi solioni al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, Peppe Natale, non piovrai.

0: pazienza.
1: A voi non tocca stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa è naturale.
0: Possibile, naturale.
1: Naturalissima, e se Susanna vuol, possibilissima.
0: Vincila una volta.
1: Ho già finito. Quindi prese il partito di scegliere me corriero, e la Susanna consigliera segreta d'ambasciata, e perché la ostinata ognor rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di protegger Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed è coraggio di trattar scherzando un negozio, sì sì.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi? Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto io gli fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
0: Cioè, che sento ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti e empirlo di sospetti. E pur in testa che la moderna festa che di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per frosto la ciacun disegno, vi è l'ora delle nozze, e in faccia lei non fia così d'opporse i voti miei.
0: E fir, ma indi lui fece, sopporrà Marcellino.
1: Aspetta. Te fare subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito da femmina vestito faremo che in sua vece vi sen vada. Questa è l'unica strada de Monsù sorpreso da madama sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è male
2: nel nostro caso.
0: Quando egli è persuaso, e dov'è il tempo?
1: Ito è il conte alla caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto che Rubino vi mando, lascio a voi la cura di vestirlo.
0: E poi
1: se vuol ballare, signor Cantino,

certo, ipocritone, via presto la canzone, chi sta male a me deste, a madama cantate, chi

0: e picchi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo, Andrei, sono morta, poi qui, sentite.

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero, ma io stavo qui mettendo.
0: Vi ammettendo.
1: Certe robe, era me quella Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro gli scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensiero.

0: che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza, qui non vedi bene.
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ah, questa sera va più che non

0: L'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Vorreste repentare ad un onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prendere l'occorrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venire meco avrete. Ma rama, eccovi il braccio. Andiamo?
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.

0: lasciai. Volete dunque aprire voi stessa, ho detto?
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare le dove?
0: Come vi piace, entro quel gabinetto chiuso.

0: un fanciul.
1: Sì, cherubino.
0: E mi farà il destino ritrovare questo pagione ogni luogo.
2: Come? Non è partito? Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, e

0: mai tremiti palpiti,
1: fu son per burlare,
0: dal foglio si barbaro,
1: chi figro

0: Cos'è stato? Chi insolenza, chi fece, chi fu?
1: Cosa dici, cos'hai, cos'è nato?
0: Ascoltate!
1: E parla di su!
0: Ascoltate!
1: E parla di su!
0: Dal balcone che guarda il giardino, mille cose di oggi tarveggio, e poc'anzi può darsi di peggio,

0: giardino.
1: In giardino.
2: Ma signore, signore, permettino.
1: Segui pure, segui pure.
0: E in volvo vedesti.
1: No, non vedi.
3: Figaro sono, Figaro sono.
1: Non vedi. Via pianzone, sta zitto una volta. Per te soldi fa tanto tumulto. Ciò che il fatto non può stare occulto. Sogno stesso saltato di lì. Sogno stesso saltato di lì.
0: Voi stesso,
3: stesso sorte,
0: voi stesso,
3: che stesso,
0: che stupore,
1: la crede non posso,
0: come mai diventaste si grossa,
1: la crede non posso,
0: non posso,
1: poi salto non foste così,
0: chi salta succede così,
1: che direbbe,
3: ed insiste quel mazzo,
1: oh che dici,
0: a me parli di ragazzo,
1: che rovin,
3: maledetto, maledetto,
0: e saputo, e saputo,
1: a Siviglia cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà, questo doc

0: silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese io qui vengo a palesare.

0: sono qui per testimonio del promesso matrimonio per costanza di dannare.
1: Sono tremati!
0: Alà, silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

sai com'è l'ardir. Ma la contessa, a che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa e l'onor mio.

0: Sua prose Cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
1: Oh cielo, è Figaro!
2: A lui non devi dirne, invece tu voglio andarci io medesimo.
0: Avanti se.

0: so che l'ha tradito abbia il segreto mio. O se ha parlato li fu sposa la vecchia
1: Marcellina, signor.
0: Cose bramate?

0: e mia senz'altro.
1: Furbitevi la bocca, o signor scaltro!
2: Ehi, Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cos'è nato?
2: Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual lato?

pagasse, pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito figaro ricusa di dare una nipote il matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

0: senza m'appello.
1: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio!
2: Bontà di sua eccellenza!
3: Che superba sentenza!
4: Che superba!
3: Sian tutti vendicati!
4: Io non la sposerò!
3: La sposerà!
2: O pagarla o sposarla! Lei t'ha prestati 2000 pezzi duri!
4: Son gentiluomo! E senza l'assenza dei miei nobili parenti?
1: Dove sono? Chi sono?
4: Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
3: Qualche bambin trovato?
4: No, perduto, dottor, anzi rubato.
3: Come?
5: Cosa?
3: La prova?
2: Il testimonio!
4: L'oro, le gemme, i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritroverò addossi masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso, geroglifico.
5: Oh, la spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi il disse?

0: ladri ti rapir
1: presso un castello.
0: Ecco tua madre.
1: Balia!
0: No, tua madre.

0: dell'antico amor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
0: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto dell'onore che avete, ed è tua dote. Prendi ancora questa borsa.
1: E questa ancora.
2: Bravi, gittate pur, che io piglio ogni ora.
0: Vogliamo ad informare.

0: Io vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia e lì dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia, l'ha vestisi da donna e l'ha lasciati agli altri amici suoi.
1: Perfidi!
0: Andiamo e li vedrete voi.
2: Cosa mi narri e che ne disse il conte?
3: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
2: Piano, che meglio ora lo porremo in gabbia.
4: Dov'è l'appuntamento?

0: regina e per le nozze è venuta ieri sera.
1: Onoriamo la bella forestiera. Venite qui, datemi i vostri fiori come a Rossè, Susanna. E non ti pare che somigli ad alcuno?
0: È naturale.
2: Ecco, spettacolo è questo, l'ufficio.

0: volevam travestirlo al modo stesso che l'han vestito adesso.
1: E perché non partiste?
0: Signor!
1: Sa proponere la sua disobbedienza!
0: Eccellenza! Eccellenza! Voi mi dite sì spesso, qual volta m'abbracciate e mi baciate. Barbarina, se m'ami, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi, or datemi padrone.

0: non so qual uomo, qual demone, qual dio rivalga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballare col piede stravolto?
0: E non mi do più molto, andiamo belle fanciulle.
2: Come si caverà dell'imbarazzo, lasciate fare a noi.
1: Per buona sorte, i vasi erano di crema.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo.

0: Sua patente era in tasca rimasta.
1: Certamente, che razza di domande.
2: E via, non li far più morti e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
1: Cherubino,
2: or ci sei.
1: Che dia m'incanta.
0: Non cantano, ma dici che li salto stamane in sui garofani.
1: E lo dice? Sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.

usanza, le donne fican di ago in ogni luogo. Capisco il giorno, un biglietto amoroso che gli tiene passar qualche galante, ed era sigillato d'una spilla onde si punse il dito. Il narciso

0: Pilla!
1: E così tenerelle mestiere già sai di far tutto si ben.
0: Che tu fai?
2: Cos'è? Vai me con collera!
1: E non vedi che io scherzo? Osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servì di sigillo a un bigliettino, vedi? Se io sono istrutto!
2: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
1: Avea gusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
2: Che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna.

0: morto.
1: Calmati, figlio mio.
0: Son morto, dico.
1: Flemma, flemma. E poi flemma, il fatto è serio e pensarci conviene. Ma penso un poco che ancora non sai di chi si prenda gioia.
0: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che può

0: faccio? E cosa importa? Forse qualcuno me le renderà. Sono morta.
1: E Barbarina? Chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venir.
3: E brutto ceffo, sembra un cospirator. Vediamo in solo questi infausti apparati.
1: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono. Capisco com'è lì.
0: Accordati, si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certo ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli nel corpo!
3: Ma cosa nacque?
2: Nulla! Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli diede un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che? E dunque dovria soffrirlo in pace?
2: Quel che soffrono tanti. Ehi,

comincio mai a fare scivolito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, ehi,

lo sa. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi. Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civetti che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico.

0: Ella mi disse che Figaro verrà via.
1: Anzi è venuto.
0: Abbassa un po' la voce. Dunque un ci ascolto e l'altro deve venire a cercarmi.

0: all'ordine.
1: Non mi pare che ciò non sia piacere.
2: Il pan resistete, uscite, madama, il pan.

Corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti.